0: bellissimo me.
1: Clown da Gre.
0: Amolamalo.
1: Daj punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: A ljubite majke.
1: Aj gore.